Upside Now di Julio Bernardo Yusen, un bonita cantica seguro pe tempo, mi intende? Ok, ti más cantica è Jalak, però non si llega a recto final di programma tambe, no? E seguita mi castillo di Eti Toppenberg, Aruba, assina tambe, mi te deseabo, mi sa che vuole di? Un feliz noche, no mi nome è Tamareika Cruz, programma momento non romantico, suave e dulce, deseando un dulce noche. Nostra bisa papa de remaso bendición riba cada un di nos, pa nos lanta bon mañan mañinta, e drumi hopi dulce ve noche. E un costa che da pa mi bisabu, bye bye.

Nosta recomendabo Bouchard Assurantie. O telefon 528-8888. Bouchard representa Ture Compagnia di Seguro a Kinaruba. Botavota sa.

insieme a quello che ti tratta e il ritiro e di 5 ritiri per Omrna 20 turisti che iscrivi ci sono globalità di ritiro anche 20 hobby di bocciò o più perseveranza Avevo iniziato anche dal centro pastorale a Ruba, in Santa Cruz. E la baita fu il fine di settimana qui, avevo. Gesù, 12 e 13 di settembre.

0: Mediante non sta pazzo per lo che da tanto spazio di misura che da tanto un sottomover back per non spassigli con partiti ma in tacchi.
1: Radio Boghia, 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo.
2: Ehi, potevo da sacco, ma vorrei depositare un cartonacchi, nana, ecotec?
3: Sì, verdade?
2: Con polaga! Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia cecchita, così botti un quantità di cartone, non cansa di curpa. Bin depositare un cartone cerca noi, non laga non accumula, vira molto hobby. Ecotec, sostenibile, molto cubo.

Stanno sempre 35 minuti dopo di ora di scelte anche di studio, non sacrava mai comportarsi. Seguentemente il Santo Evangelio di Aue secondo il nostro calendario liturgico Aue, arriva già bene anche di 23 settimane del nostro tempo come un tempo ordinario. Aue, arriva bene anche Gesù di settembre. Questa sembra la fiesta di Virgen di Coromoto e anche questa fiesta patronale di parrocchia di Mondo Novo, parrocchia nel Corsou e anche pa Isla di Bonero, anche di fiesta qui. Fiesta patronal di parrocchia. Mentre tanto, la che nos van pedì, Spirito Santo, sigui compagnanos, sigui usanos e cubrinos e cabeza pia, illuminanos sentidos, mente, do nostro comprendimento e anche conoscimento di parola per nos por compartire con nos rese junto e oración di invocación. Vieni Spirito Santo, vieni o Spirito Santo di Dios, o huésped di nos alma e alma di nos alma nostra adorabo, illuminanos, guíanos, donanos e forza e consolanos, vistanos qui con nos meserhasi e mandanos a sie nostra permiti di entregarnos mes da tu lo che vuoi pedir di nos e di absetta tu lo che vuoi permiti passoso di con nos musa non sono ma lo che ta vuo santa volontà. Amen. E proclamazione di Santo Evangelio di Aue di Gesù di settembre da Tommaso secondo Evangelio di San Lucas. Gloria a vos, Signor. Tommaso è il Evangelio di San Lucas, non sapete compartì capitolo 2, non sapete Tommaso, versicolo 5. Diez cinco, diez nueve. Orge angel nang abaixelo bec. E guardador nam bis outro. Bang Bethlehem anto bang pa nos mir lo que a pasa. Lo que o Senhor a anunciar a nos. Nam ba elige. E hija de María, José y Eyú. E io tanto dormire un pesebre. Ora con non ammire non acto lo che angela visa non dice. Tu urgente co attende lo che guardador non conta che da sombra. Maria, guarda tu lo che angela visa din corazon e a medita arriva je. Romana, sa qui ta e evangelio di nostro Signor Gesù Cristo e palabra di Dios. Gloria nabo Signor Jesús.

stanno 156 minutos leva di ora di siete anche di uno studio llegando nella parte finale del programma di Bema Inti anche dentro 20 mi che era ricordiamo poi spai e trito che te iniziamo di onore del Signore dei Milagri a me Virgen Dolorosa nella parrocchia di Immacolata Concepción na Santa Cruz come si avvitare per 5:45 e mi se lo avete scelto ugualmente per maian già sabato il mio orario e c'è domingo il 5:15 e mi se lo 6:30 e fiesta dove avete già luna scelto di noci durante la celebrazione di misa a onore del Signore dei Milagri e anche chiamarsi a onore di Virgen Dolorosa e misa da 7:00 di noci e per lo che ti tratta è novena per lo che ti avvi 5:45 di in parrocchia della Virgen di Dakota maian tambi igual e c'è domingo per 7:45 di tardi seguì per la servizio di Santa Cruz e Mise e novena in onore del Signore dei Milagri e per tutti lo vai partecipare in ritiro fin di settimana qui di 5 ritiro del Paese di Ombra di Emmaus o per poi un po' più forza e perseveranza più animo o più oration sicuro così non si sostiene cada un di oration e lo vedo tutto legare il weekend qui in centro pastorale a Ruba il domingo termina con la celebrazione di San Sacrificio di Misa di Misa di Cristo Rei na Brasil. Non lo vediamo anche per lo che tratta il gruppo di devoti di Signore dei Milagri per lo che tratta per il gruppo di proprio di San Francisco Playa lo vediamo in misa già l'uno vuol dire Gesquanter per 6:00 di tardi da Cappella Imadichi Cappella Cristo Soffriente na onore di Signore dei Milagri e poi se già l'una da Cappella Imadichi lo vediamo in celebrazione di San Sacrificio di Misa collezione come di fiesta di Signore dei Milagri. Oltre che da minata, oltre desiamo un buon e un felice fin di settimana con Opito Bocion e non so se te cogliere una, se Dio permettimi di una mia vita di salute e forza, mentre in maniera la portavamente sia non so se sigui mantenere il nostro mese di orazione per qualche sia non si decisione e quando arriva oltre anche di nostra orazione. Feliz fin de semana y te cuya luna, cu e poder de Dios.

0: Bonita, no? E seita Elvis Presley. Posa mi tabai con cantica vore che nandi un cantante holandese e chiama Bauke. E Bauke ti un stem identico Elvis. Anto hopi biaha e la canta cantica nang tribute to Elvis. Anto botinko scuce e sa kita in the ghetto. E ti un digi geluid, applauso. Pero scuce.
1: On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in a ghetto.
2: What the most,